girare gli piedi una tenda. È lamentabile, però io uso il barito nome in una sola direzione, mi è impotente su un dottrino, su un insegnante che tiene una meta.